mussa di spetaludes, cuci monde tu simona, una mussa di nane mona, us falisis tu sognà. La minotta afta d'avrania, tu fa magaglia sul buona, mesti camarici navia.